Bisaludu Maria, piena di grazia, o Signore con voi. Siete veneretta tra tutte le donne, e Gesù, o frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: ritruemu awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perù.
1: Secondo libro di Re, capitolo 5, seconda parte, versetto 15. Naamanu tornò in dell'uomo di Dio con tutta sua seguita. Quando lo fu giunto, gli si presentò e disse: «Ecco, riconosco che non c'è Dio nanta tutta la terra, se non è in Israele. E a quale accettati, prego, un regalo dal tuo servitore?» Eliseo rispose: «L'Eterno di uguale suo servitore vivo, un accetto mica». Naamanu insistette ma ricusò. Allora Naamanu disse: «Posto che tu ricusi, permetti che uomo dia a terra a un tuo servitore quante li ne possono portare due muli. Che il tuo servitore non vuole più offre ad altri di né olocausto né sacrificio, un offrirà all'Eterno. Ecco, ma ciò che domanda all'Eterno di perdonare al tuo servitore. Quando un mio maestro entra nella casa di Rimon per prosternarci e che lo appoggia, nante in mio mano mi prosterno anche io nella casa di Rimon. Che l'Eterno concedi o perdona al tuo servitore quando mi prosternerà nella casa di Ramon.

Bisaludu Maria, piena e razia, usignore cum voi, si de venereta tra tutte e runne, e Gesù, uvrutu di vostru zenu e benedetto. Santa Maria, mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: ritruem u awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perù.
1: Secondo libro di Re, capitolo 5, seconda parte, versetto 15. Naamanu tornò in dell'uomo di Dio con tutta la sua seguita. Quando lo fu giunto, gli si presentò e disse: «Ecco, riconosco che non c'è Dio nanta tutta la terra, se non è in Israele. E a quale accetta, ti prego, un regalo dal tuo servitore?» Eliseo rispose: «L'Eterno di uguale suo servitore è vivo, un accetto mica». Naamanu insistette ma ricusò. Allora Naamanu disse: «Posto che tu ricusi, permetti che uomo dia a terra a un tuo servitore quante le ne può portare, due muli. Che il tuo servitore non vuole più offre ad altri, di né olocausto né sacrificio, un offrirà all'Eterno. Ecco, ma ciò che domanda all'Eterno di perdonare al tuo servitore. Quando un mio maestro entra nella casa di Rimon per prosternarci e che lo appoggia, nante in mia mano mi prosterno anche io nella casa di Rimon. Che l'Eterno concedi o perdona al tuo servitore quando mi prosternerà nella casa di Ramon».